0: Questo tvoi radio. Tutti radio. Tutti cuti. Tutti
1: radio. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi